0: Allora, signor Rodrigo, ci stiamo mettendo adesso gli strumenti, vorremmo sentirla cantare. Tra l'altro so che canta una canzone che non ha mai fatto in pubblico, vero?
1: Sì. La prima è un fado triste.
0: È un fado?
1: Sì.
0: E si chiama?
1: Che colpa tiene il destino?
0: Che colpa c'ha il destino? C'ha il destino. E di che parla questa?
1: La seconda?
0: Sì. Adesso la canzone che canta.
1: Sì.
0: Dice, beh, mi chiedeva solo questo.
1: Io non capisco.
0: No, l'argomento, il tema della canzone è che colpa è il destino, no?
1: Sì, che colpa
0: ecco.
1: Io del mio destino.
0: Del suo destino.
1: Sì.
0: Chiamiamo i suoi musicisti, prego.
1: Sì.
0: Accomodatevi.
1: Il mio destino, i musicisti.